Purwanto Matapura, Pura Bapak Mas Purwanto di Putra di Wetuba, Dulame di Gedung Pekuwon, Putra Petera,